0: sorriso, amore mio.
1: Amor.
0: Da quell'inverno nella tua città.
1: Io vissivi pure qui.
0: Ero triste e sconsolato.